Lapa kabab kimunu ele? Yes. Onali, onali, onali, onali. Uemba kabab. Oh, barare. Uemba.